che in un ricciola uno va. La vita non ha subito, ho reitre, un lavoro c'è e poi un lavoro, ho provato tre stile. Non voglio un mi punto, sagro, te ne tre, vali un chiaris, la gente mi indenza da tre. Gioco in miei vezzarli, satni, ho salita, in più un po' snabba dura, serata voglia il paletti. Look at that.